0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
3: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio da Selina Sciuc e Gianfranco Mixa, ben ritrovati con il nostro GR. Apriamo con la Croazia. A Gospic si è svolta oggi la riunione incentrata sulla procedura di bonifica di 37.000 tonnellate di rifiuti tossici smaltiti illegalmente nell'area. Presente all'incontro il premier Andrej Plenković con sei ministri, insieme ai rappresentanti delle autorità locali, delle istituzioni competenti e delle iniziative civiche.
1: Assenti alla seduta invece i rappresentanti dell'iniziativa civica Gospic la nostra casa, che stanno organizzando per sabato una grande manifestazione di protesta a Zagabria.
3: Un clima di forte tensione che coincide con l'assegnazione dei primi appalti. Il Fondo per l'Ambiente ha affidato al gruppo Tabak la rimozione delle prime 4.500 tonnellate di materiale. Il valore dei lavori è di oltre 3 milioni e mezzo di euro. Fonti ufficiose riportano però che si tratta di un'azienda finita al centro di un vasto scandalo ambientale in Slovenia per lo smaltimento illegale di decine di migliaia di tonnellate di rifiuti.
1: A Gospic comunque resta aperto il nodo principale. Occorrerà infatti stabilire come e dove verranno smaltite le restanti 33.000 tonnellate stoccate nel sito. Un intervento che il premier Plenković ha definito un impegno da risolvere in modo permanente e strutturato, mentre la popolazione locale continua a mobilitarsi per i rischi ambientali.
3: Da Gospic la ministra della Salute Irena Hrstić rassicura sulla qualità dell'acqua. I controlli sulla rete pubblica sono continui e tutti i risultati confermano che l'acqua è potabile. Le analisi proseguiranno finché permane un potenziale rischio legato alla bonifica dei rifiuti pericolosi.
1: Sono una settantina intanto le persone che hanno chiesto di far analizzare l'acqua dei propri pozzi, che non rientra nella rete pubblica e non viene utilizzata per il consumo. In corso anche i controlli su circa 30 campioni di alimenti forniti dai cittadini.
3: E sullo scandalo di Gospic tornano a intervenire anche i rappresentanti del partito Most. Plenković non riuscirà a fermare la protesta di sabato e l'affondo di Nicola Grmoja, che invita i cittadini a scendere in piazza a Zagabria il 5 settembre contro lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi in Lika. Grmoja accusa il premier Plenković di essere arrivato a Gospic nel tentativo di calmare la popolazione e indebolire la manifestazione.
1: Grmoja ha ribadito che i cittadini chiedono una soluzione rapida e l'individuazione dei responsabili. Tra questi, secondo Grmoja, ci sono anche i vertici del governo politicamente e moralmente responsabili della situazione.
3: Cambiamo parte contro lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi in Lika. Grmoja accusa il premier Plenković di essere arrivato a Gospic nel tentativo di calmare la popolazione e indebolire la manifestazione.
1: Grmoja ha ribadito che i cittadini chiedono una soluzione rapida e l'individuazione dei responsabili. Tra questi, secondo Grmoja, ci sono anche i vertici

0: Coprivnica, Križevci, un treno passeggeri è deragliato nei pressi di un passaggio a livello, non lontano dalla stazione ferroviaria. Il convoglio era partito da Zagabria in direzione di Osijek.
1: A bordo c'erano 36 persone. Dalle prime informazioni, nell'incidente nessuno è rimasto ferito. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. La linea ferroviaria Kloštar-Koprivnica resta chiusa per consentire i lavori di ripristino. Si tratta del secondo incidente ferroviario in meno di un mese nella regione. L'8 agosto, vicino a Križevci, lo scontro tra un treno passeggeri e un convoglio merci aveva causato 25 feriti.
0: Passiamo ad altro, nuova opportunità di finanziamento per la transizione energetica in Croazia. Il Fondo per la protezione dell'ambiente ha lanciato questa mattina un bando pubblico destinato interamente alle abitazioni private.
1: Le domande di partecipazione devono essere inviate unicamente in modalità elettronica. I cittadini interessati possono consultare i requisiti, i dettagli operativi e la modulistica direttamente sul sito web ufficiale del Fondo.
0: Dall'estero, tensione tra Berlino e Mosca dopo il tentato attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. I dettagli nel servizio di Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Il governo tedesco accusa la Russia e parla di un atto di guerra ibrida. Berlino reagisce chiudendo il consolato russo di Bonn e la casa russa nella capitale. Solidarietà a Berlino arriva da NATO e Unione Europea. Mosca respinge invece ogni accusa e annuncia contromisure.
3: Intanto la guerra dei droni riaccende lo scontro tra Ucraina e Russia. Zelensky avverte le compagnie aeree, i cieli russi non sono più sicuri. Vladimir Putin replica accusando Kiev di terrorismo di Stato, congelando i negoziati e ordinando nuove misure contro le infrastrutture energetiche ucraine.
0: Ed ora andiamo in Italia con cultura e cinema. Il via questa sera all'83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tra i titoli più discussi c'è NASA, dedicato alla guerra a Gaza, mentre altri lavori guardano alla guerra in Ucraina e alle politiche migratorie statunitensi. In generale sarà una mostra che rifletterà il mondo contemporaneo.
1: Riflettori puntati anche su Ink di Rupert Murdoch sulla capacità dei media di influenzare la politica. Prevista anche la premiazione di George Clooney con il Leone d'Oro alla carriera.
4: Notizie locali.
0: Importante svolta giudiziaria a Fiume. Lunedì 7 settembre inizierà il processo a carico dell'ex sindaco Vojko Obersnel, imputato nell'ambito dello scandalo Victoria, insieme all'ex capo dipartimento all'urbanistica Sergian Škunca, all'ex pallanuotista Samir Barac e al perito giudiziario Zlatko Koščina.
1: L'alta corte penale ha respinto la richiesta della difesa di trasferire il procedimento fuori città per presunto condizionamento locale. Le udienze si terranno quindi al Tribunale regionale di Fiume, dove gli imputati risponderanno delle contestazioni dell'USCOC sulle presunte irregolarità urbanistiche.
0: Proseguiamo con un ventaglio di notizie dal mondo della cultura. A Fiume torna il Vrissac, il Festival del Libro e degli Autori, giunto alla sua 19ª edizione. La parte fieristica accompagnerà i lettori per tutto il mese di settembre, con sconti fino all'80%. In vendita migliaia di titoli per tutti i gusti, dalla narrativa croata internazionale alla saggistica, libri per bambini, grandi classici e volumi dedicati a psicologia. Storia e arte.
1: La fiera si svolge in piazza Adria e in piazza della 128esima Brigata. Il clou del programma, con oltre 60 appuntamenti dedicati agli autori della Croazia dell'estero, si terrà dal 12 al 19 settembre. L'inaugurazione ufficiale è in agenda nella serata di lunedì 14 settembre.
0: Il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, insieme alla Biblioteca Civica e alla Casa di Cultura di Sushak, ha aperto il bando per due residenze artistiche nell'ambito del programma CAMOV.
1: L'iniziativa è rivolta alle organizzazioni e associazioni culturali indipendenti della regione litoraneo montana. Le candidature restano aperte fino al 15 settembre. Ai selezionati sarà garantito l'alloggio gratuito per 2 settimane a Fiume nei primi mesi del prossimo anno.
0: E anche il cinema Art lancia un nuovo progetto. Si intitola Insieme nel film e viene cofinanziato dall'Unione Europea. L'iniziativa prevede una serie di laboratori guidati da noti attori croati.

0: Lo scopo è quello di rendere il mondo del cinema e della produzione audiovisiva più accessibile e inclusivo per bambini, giovani, anziani e persone con disabilità.
1: La partecipazione è gratuita con un numero limitato di posti disponibili. Si comincia il 21 settembre con un laboratorio di 4 giorni dedicato al reportage televisivo, rivolto agli over 55 e guidato dal regista Alex Suk. Dal 22 settembre partirà il laboratorio di recitazione cinematografica della durata di 10 giorni, anche questo destinato agli over 55 e condotto dall'attore Leon Lucev.
0: Passiamo a un'avvertenza di servizio della municipalizzata Energo. Nell'area del cantiere di Pechlin è stato segnalato un guasto alla rete del gas a causa del danneggiamento di una condotta durante i lavori all'infrastruttura idrica.
1: L'erogazione è attualmente sospesa per i residenti nelle zone di Androv Breg e Mihovilici, in particolare al civico 42. Data la complessità dell'intervento, il ritorno alla normalità è previsto unicamente nella giornata di domani, giovedì 3 settembre.
0: Viabilità cittadina. Iniziati oggi gli interventi in via degli Uscocchi di Segna. Fino a domenica 6 settembre il traffico in zona tra via Matešić e via Albahari sarà regolato dalla segnaletica temporanea.
1: Sempre nel rione di Belvedere, strada chiusa per 4 giorni anche in via della Gioventù, dal civico 3 al campo sportivo. La Rieca Plus raccomanda prudenza e chiede ai residenti di liberare le aree di cantiere dalle auto.
2: Lo sport.
0: Nuove soddisfazioni per gli atleti fiumani ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Nel lancio del giavellotto, Sara Kolak, già campionessa europea, ha conquistato la medaglia di bronzo, aggiungendo così un altro importante risultato alla sua carriera.
1: Ma da Taranto arrivano altre medaglie anche nel karate. Boran Berak del TAD Fiume ha conquistato l'argento nella categoria fino a 67 kg, mentre Emma Sgardelli del Karate Club Champion si è aggiudicata il bronzo nella categoria fino a 50 kg. A 2 giorni dalla conclusione dei giochi, la Croazia conta complessivamente 37 medaglie e occupa il 9° posto nel medagliere.
0: A Taranto trionfa anche l'Italia con un record di 196 medaglie, di cui 66 ori. L'ultimo è quello di Gianmarco Tamberi nel salto in alto con un risultato di 2,25.
1: Con questo record gli azzurri superano il primato di Bari del 1997.
0: Ed è lutto nel mondo del calcio nazionale. Dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, è scomparso all'età di 66 anni Ivan Gudelj, ex stella dell'Hajduk Spalato. Tra i migliori calciatori jugoslavi degli anni 80, Gudelj vestì anche la maglia della nazionale, partecipando ai mondiali dell'82.
1: Una carriera di grande talento, interrotta però prematuratamente dall'inizio della malattia, proprio quando avrebbe dovuto firmare il contratto con il Real Madrid.
2: Che tempo fa?
0: Per il resto del pomeriggio sul Quarnero cielo in prevalenza sereno e soleggiato. Il clima si manterrà caldo e afoso, accompagnato da moderato scirocco con temperature massime sui 33 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 32 gradi, umidità relativa al 34% in un quadro di alta pressione atmosferica.
1: Domani permarrà il tempo sereno con scarsa nuvolosità. I venti soffieranno da debole a sostenuti di ora e dai quadranti nord-occidentali con mare da poco mosso a mosso. Le massime lungo la costa saranno comprese tra i 31 e i 34 gradi, mentre nel Gorski Kotar oscilleranno tra i 26 e i 31 gradi. E concludiamo qui l'odierna edizione del giornale radio realizzato in regia da Davor Margan. Il prossimo appuntamento con le notizie del programma italiano è per domani mattina alle 10:30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.